di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci kodi war par gey birim gey binta jaay ak gey birim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe

di joy Allah ya mat lamin ja sama waji ci betwar Dakar na jaay ndey mari ma ci Cote d'Ivoire par gey brim gey binta jaay al gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey Ibrahima Ibrahima Yasin magi dipe Ibrahima.

kon ko dole jam len ku japp len yow len di tal di dole ya mal bi dal fi ñoo mi bang tal seen karu di seen kaw ku ci dee

numa kwadi mi nyam de yare dwengol jam masakol nyalawo ma da chemi dure bayrade ya abdullahi rasin mamadi ibrahim sirri rasin darman mu dablaya modal tini seydi katche sere gamu biran di barere di barimbe baba di moto nya biagya no sawa biagalunke ba modu modi ganda mi fitra di mi bonara ya kare ele yu dunaya soni tan yirmi mi hamme fayo moril nya liburi baale la kono.